0: cute.
1: Ehi!
2: Loro! Loro, loro, loro, loro! Oh, Loro! Punk!
3: Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.